0: Papa Day.
1: Hey, hey.
0: La Cumpa Papa Day.
1: Hey, hey.
0: La Cumpa Papa Day.
1: Hey, hey.
0: Che senza play.
1: Yo.
0: Che senza